conviene toccarti i coglioni, o ti conviene stare zitti uguali. Qui la gente strana tipo spacciatori, le trappe non ti stanno chiuso fuori, poi prendo a calci sti portoni.